0: Playing the music you love 24 hours a day.
1: Radio Maestral.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta, e forse non basta. Ti confesso d'avere paura e non mi era ancora successo.

ma non fino in fondo. No, no, no, no, no, non passa. E allora batte, batte, batte, interminatamente batti tuo animale che nella gente, e se lo vuoi ascoltare.